0: chutile, chutile, e ti chutile, chutile, chutile, chutile, e ti chutile, chutile, le ti po, chutile, chutile, e ti chutile, chutile, chutile, chutile, chutile, chutile, chutile, chutile, chutile, chutile, chutile, e ti chutile, chutile, chutile, chutile, chutile, e ti chutile.
1: No way.